0: Tirado sul cielo.
1: Zangu, arrivi Zangu.
0: Non ti sa che tu dall'aria. Mica il luogo che ha ristata.
1: No,
2: what are you doing?